0: Plutôt. Go. Sì, può assumere un documento. Copy that. 3:13 Central.
1: Draw attention.